tempo che tempo che non vivo di a te. Però tu me tieni en rojo, como el vino.

in me odio, che mi una gamba, ne un solo pensare, loro nel mio amore, tanti dicen che poi è un viaggio.

pioggia sulla città. Caffè caldo. Mezzanotte. Lo shopping money dopo il bar, l'ultima sigaretta alle un bar, macchine espresso, rumore blu, la notte passa piano qua giù. Una donna dice, fammi stare su.

0: Non posso di minocca. Baby non paro, adrenalina che oggi sta caro. Aia, se quiero es fácil. Dos de la vida, è claro che pago.
1: Yo la amo con mi amica. La amo.

0: Testimoni tu posto Gesù. Baby non fare adrenalina che oggi toccare. Aia, se un piero è fatto, tossi da vita, è chiaro che ho pagato.
1: Gioca un po' mia amica.

Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, batiri, ba.

0: romantico, romantico, fantastico, lova. Mista lova, lova, lova. Now Mr. Lova Lova,
1: girl.
0: Mr. Lova Lova, Lova. Now Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic.